0: va bene. Comunque, adesso ci sono anche tante conferme elettroniche. La più famosa è la EQSL.cc, che ti arrivano le conferme gratis. Basta che tu carichi il log e mandi le conferme a tutti e loro ti rispondono caricando lo stesso log in ADIF. Poi c'è l'OTV, che praticamente è un'altra conferma di QSL ed è valido anche per i cloni dell'ARL. L'OTV sono QSL un po' bruttine, diciamo la verità, molto poco personalizzate, ma quel che conta è la sostanza. Cioè, se io faccio un contest, carico il tuo sull'OTV, confermo migliaia di persone in un secondo. Poi ci sono HRDlog, che è uno tutto italiano di Imperia, Hamlog, e poi c'è Hamlog, è quello è russo più che altro, io li metto anche lì, e poi c'è qslworld.com, che sta prendendo piede, ed è spedisce le QSL via email sulla base del QRZ.com. Mi sono scritto per non impappinarmi, ma alla fine mi sono impappinato lo stesso. Più dirò delle cose su Radio Invecta e più magari miglioro. Grazie Luca, Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, ripassa Italia Uniform 2, Romeo Papa Quebec, Luca. Ciao caro, alle prossime e saluto tutti i radioascoltatori anche del podcast e di tutte queste cose bellissime che ci sono. Viva la radio, continuiamo a sentirci in frequenza. 73 e good DX.
1: Grazie mille Francesco, mamma mia che bella storia. Beh, sicuramente è nata un'emozione incredibile sia per chi è radioamatore ma anche per chi non lo è. Essere fantastico poter ricevere ma anche inviare queste cartoline personalizzate. Poi è anche interessante vedere, comunque per chi non lo conosce, anche attraverso il muro, che organizzazione che c'è comunque attraverso il mondo dei radioamatori. E come abbiamo detto, ogni cartolina è una grandissima emozione e un grandissimo ricordo, e a volte sono proprio queste emozioni, questi ricordi che danno un senso a tantissime, tantissime altre cose. E io aggiungo anche che è vero, è molto più comodo magari mandarla in via elettronica, ma già mandarla cartacea è un'altra cosa, e poi cartacea e scritta a mano ha ancora un altro sapore. Grazie mille Francesco, IZ1 Kilo Victor Quebec, per essere stato qui con noi. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, questa è Radio Radio. Grazie ancora Francesco, e certo ci sentiamo alla prossima puntata. Oh,

0: E questa è sempre Red in Vetta. E continuiamo il nostro viaggio. Siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di arrivare alla fine abbiamo ancora una tappa da dover fare, che è il Pizzo d'Uccello, alto 1781 metri, che è sempre una montagna delle Alpi Apuane e segna il confine orografico e idrografico tra l'alta valle del Serchio e quella del Magra. Ma una caratteristica molto interessante che la distingue da tutte le altre montagne di questa catena, soprattutto grazie alla sua parete nord, alta quasi 800 metri di dislivello. Allora, voi provate a immaginarvi, prima abbiamo parlato delle grotte di 1200 metri, adesso vi parlo di una parete alta 800 metri di dislivello, che la pone in paragone alle più famose pareti dolomitiche e delle Alpi occidentali. È un altro gigante da poter conquistare, un altro gigante da poter scalare. Beh, allora, il nostro viaggio anche per questa puntata è finito. Se avete delle storie da raccontare, la mail è sempre la stessa, info@redinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna, che amano le valli, che amano un po' sognare in qualche modo. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo qualsiasi cosa in nostra compagnia, speriamo vi siate divertiti per andare un pochino là, un pochino sulle nostre valli attraverso le loro storie. La mail è sempre la stessa, info@redinvetta.it. Grazie per essere stati qui con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei sta già dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato. Io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera. Costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non so che può far male. Perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita. Margherita adesso è Margherita.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Che bella cosa i numeri. Puoi contare all'infinito, non finiscono mai. Ma in quel mondo fatto di più e meno, divisioni e moltiplicazioni, per non parlare poi delle equazioni, ci sarà sempre lui, il più affascinante dei numeri.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

adesso fa freddo anche là. Il fuoco si è spento, c'è elettricità. È comparsa una scritta sui muri dell'acciaieria e sulle stazioni della ferrovia. Voglio soltanto

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

viola del pensiero. Pensa a te, mi appari come una viola del pensiero, semplice e spontanea, riservata nel suo essere prato tra quel che rappresenta la freschezza di un sorriso ed il profumo del sapere che non sarà già mai saputo, perché tra i fiori più antichi la puoi conservare in un libro per farne poi un dipinto a decorare un quadro, ma pochi sanno che il suo più grande dono è quello di saper essere, persino divenire edulo, per chi nella vita ama adulare le bellezze del creato.

0: Martedì 14 luglio, festa nazionale in Francia e anniversario dell'attentato di Nizza. Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Francia, dal mondo e dalla Costa Azzurra. La Francia celebra oggi la festa nazionale, ma Nizza è soprattutto una giornata di memoria. Ricorre il 10° anniversario dell'attentato terroristico del 14 luglio 2016, quando un camion lanciato sulla Promenade des Anglais travolse la folla al termine dello spettacolo dei fuochi d'artificio. L'attacco provocò la morte di 86 persone, tra cui numerosi bambini e oltre 450 feriti, lasciando un segno profondo nella città e in tutta la Francia. Le commemorazioni iniziano alle 9 del mattino nella giornata del 14 luglio a Nizza con la parata militare in Place Massena. Alle 18 ci sarà il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron che presiderà la cerimonia ufficiale in ricordo delle vittime. Alle 20.30 è in programma il concerto dell'Orchestra Filarmonica di Nizza al Théâtre de Verdure. La serata si concluderà con uno spettacolo di droni sulla Promenade des Anglais e alle 22.34 con l'accensione di 86 fasci di luce, una per ciascuna delle vittime dell'attentato del 14 luglio 2016 di matrice islamica. E la FIFA ha confermato che questa sera, 14 luglio, prima della semifinale del Mondiale 2026 tra Francia e Spagna, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attentato di Nizza. La decisione accoglie la richiesta delle famiglie delle vittime e delle autorità cittadine nizzarde. La sfida in programma ad Arlington, negli Stati Uniti, vedrà di fronte la Francia di Mbappé e la Spagna, guidata dal giovane talento Lamine Yamal. E a proposito del match in programma alle 21, ora francese, la Francia affronta la Spagna nella semifinale dei mondiali di calcio 2026. Siamo nel Texas, ad Arlington. I francesi arrivano alla semifinale dopo aver eliminato Marocco e Paraguay nelle fasi a eliminazione diretta, trascinati dal capitano Kylian Mbappé, affiancato in attacco da Dembélé, Olise, Idué. La Spagna, del commissario tecnico Luis de la Fuente, risponde con il talento di Lamine Yamal, affiancato da Dani Olmo e Alex Baena, alle spalle di Mikael Oyarzabal. Gli spagnoli hanno conquistato la semifinale superando il Belgio nei quarti di finale grazie a una rete di Mikel Merino. Chi vincerà affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Nell'esagono resta alta l'emergenza nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, dove un incendio ha già devastato circa 800 ettari di bosco. Si tratta di uno dei più gravi roghi registrati nella zona negli ultimi decenni. Sul posto sono impegnati centinaia di vigili del fuoco e importanti mezzi aerei. Secondo il Ministero dell'Interno francese, l'incendio potrebbe essere di origine dolosa. Gli investigatori hanno individuato diversi punti di innesco nello stesso settore. Le condizioni di estrema siccità e terreni sabbiosi hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme. Continuano nel Principato di Monaco le indagini sull'esplosione del pacco bomba avvenuta il 29 giugno davanti all'abitazione dell'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev. Al centro dell'inchiesta resta Anastasia Berezovska, cittadina ucraina di 39 anni ritenuta la principale sospettata. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente dell'attentato ed individuare eventuali mandanti o complici. Secondo le testimonianze raccolte in Ucraina e in Germania, la donna era descritta come una madre premurosa, ma il suo comportamento nelle settimane precedenti all'esplosione aveva destato qualche interrogativo. La meteo, martedì 14 luglio, Costa Azzurra, sole e venti moderati, allerta gialla di Meteo France per Canicule nelle Alpi Marittime, allerta arancione nel Var, temperature Monaco e Nizza minima 24, massima 34 gradi, Cannes e Saint-Tropez minima 23, massima 33 gradi, Parigi sole, allerta rossa di Meteo France per rischio Canicule, minima 24, massima 35 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata e buona festa nazionale francese con il ricordo dell'attentato di Nizza del 14 luglio 2016.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento con l'agenda della Costa Azzurra in un'edizione speciale dedicata all'appuntamento, anzi ai tanti appuntamenti con i fuochi d'artificio nella French Riviera, soprattutto in vista del 14 luglio, ma vi darò appuntamenti anche per il mese di agosto. E lunedì 13 luglio c'è il preludio alla festa nazionale dalle 20.30 alle 23.30, festa nazionale francese. L'appuntamento è presso l'Esplanade Le Guélon a Saint-Laurent-du-Var con queste celebrazioni in musica a partire dalle 20.30 con un gruppo, anzi un cantante, Roddy Julien, protagonista dell'edizione 2026 di The Voice, edizione francese, che proporrà un concerto dal titolo Il meglio del blues, con classici blues, soul, rock and folk dagli anni 70 ai giorni nostri. Ingresso libero e gratuito, e alle 22.30 fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio anche alla Baia di Antibes alle 22.15 tra il Fort Carré e la Siestà. E ancora lunedì 13 luglio 22.30 fuochi d'artificio per chi si trova in montagna a Sospel, e i fuochi illumineranno il cielo sopra il celebre monumento ai caduti di Sospel. Passiamo alla giornata del 14 luglio. Festival internazionale d'arte pirotecnica di Cannes ospita un gruppo polacco, il Nakaya Art, che presenterà una nuova creazione piromusicale in gara a Cannes per la Vestale d'Argento. Lo spettacolo unirà effetti di alta precisione e colonne sonore tratte dai più celebri film. Martedì 14 luglio ancora, Saint-Jacques a Ferrat, fuochi d'artificio alle 22.30 all'interno di una giornata che comincerà alle 10.30 del mattino per celebrare la Repubblica Francese con un raduno in Place Clemenceau a Saint-Jacques a Ferrat, al Monumento dei Caduti, deposizione di gerbere, il tradizionale brindisi alle 11.15 al Teatro sulla Mer. In serata poi si balla con un DJ in Place Clemenceau e alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico. Fuochi d'artificio con festa nazionale sempre il 14 luglio dalle 18 in poi alla Promenade des Bains a Saint-Raphaël. Ancora il 14 luglio fuochi d'artificio a Saint-Maxime con inizio animazione alle 19, poi alle 22.30 il soprano Stéphanie Verneren interpreterà in maniera solenne e intensa la Marsigliese e seguiranno i fuochi d'artificio. 14 luglio ore 23, Paia di Juan Le Pen ad Antibes, anche qui fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio anche a Saint-Tropez alle 22.45. Il 22 luglio alle ore 22 nella Baia di Cannes, Boulevard La Croisette, a Cannes ovviamente, per il Festival Internazionale d'Arte Pirotecnica ci sarà il gruppo cinese Galaxy Pyrotechnics Co. Ltd. Le sofisticate coreografie pirotecniche sincronizzate con la musica offriranno al pubblico uno spettacolo di grande impatto visivo ed emozionale. Mercoledì 29 luglio, serata rock all'Ippodrome della Côte d'Azur a Cagnes-sur-Mer con i fuochi d'artificio a tempo di rock. Fuochi d'artificio ancora martedì 4 agosto, torniamo al Festival di Cannes dei fuochi d'artificio, ci sarà il gruppo francese Sarl Akerev che presenterà i colori di casa nella quarta serata del prestigioso concorso internazionale. Lo spettacolo proporrà una successione di quadri scenografici realizzati con prodotti pirotecnici di altissima precisione e musiche celebri. Giovedì 13 agosto, fuochi d'artificio ancora all'Ippodrome della Côte d'Azur con una serata dedicata alla mitologia. Al termine della serata ci saranno appunto i fuochi all'Ippodrome della Côte d'Azur a Cagnes-sur-Mer. E veniamo al Ferragosto per il Festival di Cannes dei fuochi pirotecnici. Ci sarà il gruppo finlandese Joho Pyro Professional Fireworks e anche qui lo spettacolo piro musicale è assicurato. Sempre all'Ippodrome sabato 22 agosto per il Palio dell'Amicizia ci saranno i fuochi d'artificio all'Ippodrome di Cagnes-sur-Mer e poi gran finale del Festival di Cannes, del Festival Internazionale di Arte Pirotecnica, lunedì 24 agosto. Fuori concorso ci sarà la compagnia della Cecoslovacchia Flash Barrandov. Dopo un'estate di sfide tra i migliori artificieri del mondo, il festival si chiuderà con uno spettacolo eccezionale che trasformerà ancora una volta la Baia di Cannes in uno straordinario palcoscenico di luci, musica ed emozioni.
Ritrovate quanto vi ho raccontato in home page sul nostro sito radionizza.it e nella sezione agenda, dove trovate lo speciale Fuochi d'Artificio. Ci ritroviamo invece sui nostri podcast su Radio Nizza, sulle onde medie di Centrale Milano, con altri appuntamenti dedicati alla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa.

0: Ivana
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Martedì 14 luglio, festa nazionale in Francia e anniversario dell'attentato di Nizza. Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Francia, dal mondo e dalla Costa Azzurra. La Francia celebra oggi la festa nazionale, ma Nizza è soprattutto una giornata di memoria. Ricorre il 10° anniversario dell'attentato terroristico del 14 luglio 2016, quando un camion lanciato sulla Promenade des Anglais travolse la folla al termine dello spettacolo dei fuochi d'artificio. L'attacco provocò la morte di 86 persone, tra cui numerosi bambini, e oltre 450 feriti, lasciando un segno profondo nella città e in tutta la Francia. Le commemorazioni iniziano alle 9 del mattino nella giornata del 14 luglio a Nizza con la parata militare in Place Masséna. Alle 18 ci sarà il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron che presiderà la cerimonia ufficiale in ricordo delle vittime. Alle 20.30 è in programma il concerto dell'Orchestra Filarmonica di Nizza al Théâtre de Verdure. La serata si concluderà con uno spettacolo di droni sulla Promenade des Anglais e alle 22.34 con l'accensione di 86 fasci di luce, una per ciascuna delle vittime dell'attentato del 14 luglio 2016 di matrice islamica. E la FIFA ha confermato che questa sera, 14 luglio, prima della semifinale del Mondiale 2026 tra Francia e Spagna, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attentato di Nizza. La decisione accoglie la richiesta delle famiglie delle vittime e delle autorità cittadine nizzarde. La sfida in programma ad Arlington, negli Stati Uniti, vedrà di fronte la Francia di Mbappé e la Spagna guidata dal giovane talento Lamine Yamal. E a proposito del match in programma alle 21, ora francese, la Francia affronta la Spagna nella semifinale dei mondiali di calcio 2026. Siamo nel Texas, ad Arlington. I francesi arrivano alla semifinale dopo aver eliminato Marocco e Paraguay nelle fasi a eliminazione diretta, trascinati dal capitano Kylian Mbappé, affiancato in attacco da Dembélé, Olise e Doué. La Spagna, del commissario tecnico Luis de la Fuente, risponde con il talento di Lamine Yamal, affiancato da Dani Olmo e Alex Baena, alle spalle di Mikael Oyarzabal. Gli spagnoli hanno conquistato la semifinale superando il Belgio nei quarti di finale grazie a una rete di Mikel Merino. Chi vincerà affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Nell'esagono resta alta l'emergenza nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, dove un incendio ha già devastato circa 800 ettari di bosco. Si tratta di uno dei più gravi roghi registrati nella zona negli ultimi decenni. Sul posto sono impegnati centinaia di vigili del fuoco e importanti mezzi aerei. Secondo il Ministero dell'Interno francese, l'incendio potrebbe essere di origine dolosa. Gli investigatori hanno individuato diversi punti di innesco nello stesso settore. Le condizioni di estrema siccità e terreni sabbiosi hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme. Continuano nel Principato di Monaco le indagini sull'esplosione del pacco bomba avvenuta il 29 giugno davanti all'abitazione dell'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev. Al centro dell'inchiesta resta Anastasia Berezovska, cittadina ucraina di 39 anni ritenuta la principale sospettata. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente dell'attentato ed individuare eventuali mandanti o complici. Secondo le testimonianze raccolte in Ucraina e in Germania, la donna era descritta come una madre premurosa, ma il suo comportamento nelle settimane precedenti all'esplosione aveva destato qualche interrogativo. La meteo, martedì 14 luglio, Costa Azzurra, sole e venti moderati, allerta gialla di Meteo France per Canicul nelle Alpi Marittime, allerta arancione nel VAR, temperature Monaco e Nizza minima 24, massima 34 gradi, Cannes Saint-Tropez minima 23, massima 33 gradi, Parigi sole, allerta rossa di Meteo France per rischio Canicul, minima 24, massima 35 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata e buona festa nazionale francese con il ricordo dell'attentato di Nizza del 14 luglio 2016.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it
2: Anche Luciano Mattia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: La vostra musica su Centrale Milano.
1: Forse fu allora sesta, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo fra cibo e signore.

quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine.

Resti tu Giuseppe, un riduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più senza alcuna ragione.

cammina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa, a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano, e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini. Je ne...

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Matt Trebinette and Bobby Charles.
1: Thank you, man.
2: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it. L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

per voi, ma non casco mai. Hey, yo, ho, ho. Vado su un asse d'equilibrio, ancora un metro e varco lo strapiombo, ma lì, porca miseria, c'è un colombo. Frrr, vivo su un asse d'equilibrio, sono un artista e non un ciarlatano, però non è vita da cristiano. C'è chi sfotte guardando in su e c'è chi si innamora, una vecchia sospira.

0: Novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Wave.
1: Billy Come Back da This Is Lorelai, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato, perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Break. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania. Lei è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover. Il pezzo si intitola The Carpet Song. Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Broke Off, dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slow Pulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo e un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twigs, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim, Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Guns. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album Little Epiphanies ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow, sono i Blue Heroes.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsey and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdal. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearest, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento con l'agenda della Costa Azzurra in un'edizione speciale dedicata all'appuntamento, anzi ai tanti appuntamenti con i fuochi d'artificio nella French Riviera, soprattutto in vista del 14 luglio, ma vi darò appuntamenti anche per il mese di agosto. E lunedì 13 luglio c'è il preludio alla festa nazionale dalle 20:30 alle 23:30, festa nazionale francese. L'appuntamento è presso l'Esplanade Le Goéland a Saint-Laurent-du-Var con queste celebrazioni in musica a partire dalle 20:30 con un gruppo, anzi un cantante, Roddy Julien, protagonista dell'edizione 2026 di The Voice, edizione francese, che proporrà un concerto dal titolo Il meglio del blues, con classici blues, soul, rock and folk dagli anni 70 ai giorni nostri. Ingresso libero e gratuito e alle 22:30 fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio anche alla Baia di Antibes alle 22:15 tra il Fort Carré e la Siestà. E ancora lunedì 13 luglio 22:30 fuochi d'artificio per chi si trova in montagna a Sospel, e i fuochi illumineranno il cielo sopra il celebre monumento ai caduti di Sospel. Passiamo alla giornata del 14 luglio. Festival internazionale d'arte pirotecnica di Cannes ospita un gruppo polacco, il Nakaya Art, che presenterà una nuova creazione piromusicale in gara a Cannes per la Vestale d'Argento. Lo spettacolo unirà effetti di alta precisione e colonne sonore tratte dai più celebri film. Martedì 14 luglio ancora, Saint-Jacques a Ferrà, fuochi d'artificio alle 22:30 all'interno di una giornata che comincerà alle 10:30 del mattino per celebrare la Repubblica Francese con un raduno in Place Clemenceau a Saint-Jacques a Ferrà, al Monumento dei Caduti, deposizione di gerbere, il tradizionale brindisi alle 11:15 al Teatro sulla Mer. In serata poi si balla con un DJ in Place Clemenceau e alle 22:30 lo spettacolo pirotecnico. Fuochi d'artificio con festa nazionale sempre il 14 luglio dalle 18 in poi alla Promenade des Bains a Saint-Raphaël. Ancora il 14 luglio fuochi d'artificio a Saint-Maxime con inizio animazione alle 19, poi alle 22:30 il soprano Stéphanie Verneren interpreterà in maniera solenne e intensa la Marsigliese e seguiranno i fuochi d'artificio. 14 luglio ore 23, Baia di Juan Le Pen ad Antibes, anche qui fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio anche a Saint-Tropez alle 22:45. Il 22 luglio alle ore 22 nella Baia di Cannes, Boulevard La Croisette, a Cannes ovviamente, per il Festival Internazionale d'Arte Pirotecnica ci sarà il gruppo cinese Galaxy Pyrotechnics Co. Ltd. Le sofisticate coreografie pirotecniche sincronizzate con la musica offriranno al pubblico uno spettacolo di grande impatto visivo ed emozionale. Mercoledì 29 luglio, serata rock all'Ippodrome della Côte d'Azur a Cagnes-sur-Mer con i fuochi d'artificio a tempo di rock. Fuochi d'artificio ancora martedì 4 agosto, torniamo al Festival di Cannes dei fuochi d'artificio, ci sarà il gruppo francese Sarles Akerev che presenterà i colori di casa nella quarta serata del prestigioso concorso internazionale. Lo spettacolo proporrà una successione di quadri scenografici realizzati con prodotti pirotecnici di altissima precisione e musiche celebri. Giovedì 13 agosto, fuochi d'artificio ancora all'Ippodrome della Côte d'Azur con una serata dedicata alla mitologia. Al termine della serata ci saranno appunto i fuochi all'Ippodrome della Côte d'Azur a Cagnes-sur-Mer. E veniamo al Ferragosto per il Festival di Cannes dei fuochi pirotecnici. Ci sarà il gruppo finlandese Joho Pyro Professional Fireworks e anche qui lo spettacolo piro musicale è assicurato. Sempre all'Ippodrome sabato 22 agosto per il Palio dell'Amicizia ci saranno i fuochi d'artificio all'Ippodrome di Cagnes-sur-Mer e poi gran finale del Festival di Cannes, del Festival Internazionale di Arte Pirotecnica, lunedì 24 agosto. Fuori concorso ci sarà la compagnia della Cecoslovacchia Flash Barrondov. Dopo un'estate di sfide tra i migliori artificieri del mondo, il festival si chiuderà con uno spettacolo eccezionale che trasformerà ancora una volta la Baia di Cannes in uno straordinario palcoscenico di luci, musica ed emozioni.
Ritrovate quanto vi ho raccontato in home page sul nostro sito radionizza.it e nella sezione agenda, dove trovate lo speciale Fuochi d'Artificio. Ci ritroviamo invece sui nostri podcast su Radio Nizza, sulle onde medie di Centrale Milano, con altri appuntamenti dedicati alla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

quando il vento avrà spogliato gli alberi e gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola ed hai poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà a sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi, anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Sai, ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi. Quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera se hai voglia di cantare. Scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata e se non sai come dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire

un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà, la libertà.

0: non si respira, manca l'aria.
1: Una bombola grigia, bella, col bocchettone.
0: Caro signore, oso dire in tutta coscienza che lei avrà modo di convincersi della piena convenienza e sensatezza a seguire le mie indicazioni e i miei consigli.
1: Sono un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Non si respira, manca l'aria. C'è come una cappa, non si sa perché.
0: Strano, eppure si può far tutto. Siamo liberi, abbiamo raggiunto il benessere, ogni 4-5 anni si vota, si fanno le Olimpiadi, tutto normale. Se c'è qualche guerra è per far star meglio gli altri.
1: Tutto perfetto. Manca un po' l'aria. C'è come una bombola. Ci vuole una bombola.
0: Ho provato anche con lo iodio la mattina sul mare, ma ci sono gli asmatici.
1: Antipatici, presuntuosi, intuitivi, artisti. Dicono che sono stati i primi a non respirare.
0: Una volta c'era un'altra aria sopra. Tutti più o meno potevano respirare. Gli asmatici, no.
1: Devo riconoscere che sono all'avanguardia. Non mi interessa. Rimango un amatore di bombole grigie. Con bocchettone.
0: Vede, mio caro signore, il respiro più è difficile, più è un'arte. Un determinato comportamento che per un praticante avventizio potrebbe apparire difficile, bocchettone a valvola d'argento, enfisema 1, diviene estremamente semplice quando colui che lo attua occupa un posto di intelligenza e di esperienza nella nostra comunità asfittica. Questa tecnica più moderna di respirazione distrugge le meschine convenzioni dell'aria normale, quella vera, e va considerata dal punto di vista dell'opportunità offertaci di migliorare l'umanità attraverso una meravigliosa bombola grigia, bocchettone d'argento, enfisema 1! A questo punto, mio caro signore, per i nostri interessi, i costruttori di bombole non hanno esitato a mettere da parte tutte le sorpassate precedenti esperienze per rinnovarsi e prospettarci così in tutta onestà verso i nostri bisogni la favolosa super bombola grigia, bocchettone d'oro, enfisema 2!

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

Nelle lettere precedenti abbiamo seguito Michele attraverso la partenza, il viaggio in mare, l'arrivo in Africa e i primi mesi di operazioni sugli altipiani del Tigre. È ora la vigilia del Natale 1935. Michele e il reparto sono in una posizione avanzata a sud di Macallè. È in corso la temuta offensiva di Natale delle gruppi etiopi. Il reparto telegrafisti lavora senza sosta per mantenere i collegamenti fra comando e prima linea. Invece delle campane di Milano si sentono le esplosioni dell'artiglieria. Stefano tira fuori una medaglietta. Paolo disegna un albero di Natale su una cassa di munizioni. Michele passa la notte al telegrafo.

Presidio avanzato a sud di Macallè, 24 dicembre 1935, lettera numero 6. Angela mia, è la vigilia di Natale e invece delle campane sentiamo esplodere colpi di artiglieria sulle colline del fronte. Dicono che questa sia l'offensiva di Natale delle truppe etiopi, che approfittano del nostro momento di calma apparente per tentare di respingerci verso nord. Da due giorni il nostro reparto è piazzato su una piccola postazione scavata nella roccia, con il tavolo su cui abbiamo sistemato la radio e l'attrezzatura protetto da sacchi di sabbia. Siamo in una posizione difficile, non abbiamo certezza che le trasmissioni radio arrivino, per questo motivo siamo stati costretti a tirare anche lunghi fili del telegrafo. Sembravamo dei matti a correre con dietro le matasse, attenti che non ci fosse nulla che rischiasse di tagliare i fili, rocce sporgenti, spine, qualsiasi cosa. Viviamo nell'incubo che qualcuno li possa calpestare, vi si possa inciampare, andando così a vanificare ogni sforzo. Proviamo a tenerli il più sospeso possibile in aria, ma qui la vegetazione non ci aiuta molto. Dobbiamo arrangiarci. I fili corrono giù verso la campagna in prima linea e su fino al comando. Il capitano ripete che se si spezza questo collegamento nessuno saprà dove colpire o dove mandare rinforzi. Non voglio nemmeno immaginarlo. Ma un pensiero che non ci abbandona mai. Ieri sera, mentre fissavamo le lampadine deboli del fortino, ho visto Stefano tirare fuori una piccola medaglietta che gli ha dato sua madre. Non è un uomo religioso, ma se la stringeva come fosse l'ultimo appiglio. Paolo invece ha disegnato un albero di Natale su un pezzo di cassa di munizioni e ci ha scritto sopra i nostri tre nomi. Così ha detto, almeno qui c'è un po' di angolo di casa. Verso mezzanotte è arrivato un messaggio. Reparti etiopi avvistati sull'altura est. Artiglieria pronta. Osservatori telegrafisti mantengano linea aperta. Ho trascritto le parole con una precisione quasi ostinata, mentre fuori i primi colpi iniziavano a illuminare il cielo. Sembravano fuochi d'artificio, se non fosse il boato che faceva tremare la terra. Abbiamo passato la notte alternandoci al tavolo del telegrafo e alla radio, come vigili che governano il traffico delle informazioni. Un'ora io, un'ora Stefano, un'ora Paolo, mentre gli altri uomini prendevano posto nelle trincee con il fucile puntato verso il buio. Tra un dispaccio e l'altro il pensiero tornava sempre a te e alle tavole imbandite di Milano e mi chiedevo se in mezzo alle luci della città qualcuno ricordasse che qua giù fra le montagne sconosciute c'è chi passa la notte in ascolto in un filo che vibra. Se questo Natale è diverso da tutti gli altri è perché ho capito quanto sia fragile il filo che tiene insieme le persone. Basta un colpo di artiglieria sul cavo e il comando non sa più nulla delle compagnie avanzate. Così è anche per noi. Basta un colpo sul cuore e tutti i sogni che abbiamo costruito insieme possono spegnersi. Per questo mi prometto, ogni volta che poso la cuffia, che farò di tutto per tornare da te intero, nel corpo e nella testa. Ti abbraccio forte, come se l'unico regalo fossi tu. Tuo Michele.

covering my head. And I'd stood up to that bully when he

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: I ain't living long like this, boys.

0: That's it on this side. Come on.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
2: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro di un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica, ingranaggio lui portante della Cam Sugar. Si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
3: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans Europe Express.
2: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
3: Assolutamente.
2: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort, e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco Gli Atabasca? C'è un libro?
3: Ma allora assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda, e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, forse quest'ultimo con in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
2: Quali?
3: Penso sicuramente al Vecchio il Mare.
2: Okay.
3: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
2: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, ecco, reggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' il o no? Sbaglio?
3: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
2: Sì.
3: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di senza seguire delle logiche, sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
2: sì, sì.
3: Chiaramente, sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati
2: certo.
3: alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di, di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma,
2: certo,
3: in questo senso.
2: Immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
3: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
2: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
3: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio
2: certo.
3: più pop, diciamo, della forma canzone, ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di certo. errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito, cioè nel senso
2: secondo me quella roba fa il disco.
3: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri
2: certo.
3: umani che suonano
2: certo,
3: con la loro imperfezione, certo. no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, certo. Umanità.
2: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Atabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo di Atabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente mm-hmm. degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
3: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco.
2: Sì.
3: Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti
2: sì,
3: utilizziamo
2: sì.
3: praticamente tutti.
2: Certo. I video in rete, uh-huh. in breve, perché cioè, sono dei film, tranne forse con Della Mawedi che rock che ha un altro stile, sì, ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Cacopulos?
3: Esattamente. Capo, esattamente,
2: è fantastico, e oggi ho Matteo Deliberato, bellissimo.
3: Esatto. Tutti,
2: che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento, sì, fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, sì, mi spiegavano, è difficile, cioè, lì è stato bellissimo il video,
3: sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, come, così come Marco Mazzone, che è il regista,
2: okay,
3: del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata, sì, l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo,
2: bello, bellissimo,
3: super contenti di quello che è venuto fuori, e li ringraziamo.
2: E ovviamente chi ha la mia, la nostra età più o meno, non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Cacopulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos Brano, che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco è l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: ascoltavo la felicità tra un cane abbaiare e l'acqua che si versava. Forse era un ruscello che aveva fretta di vedere il mare, perché poi si sa che la felicità vive in un abbraccio senza tempo.
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.